voglio bene. Ti voglio bene, dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, non mi sa via. E tu sai perché?

0: Nino D'Angelo, fotoromanzo.
1: Lui che l'abbandona senza una

0: le migliori.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Nello Amato, a mogliera più carnale.
1: Soltanto la fotografia, a rete scritte pure mio.

0: Carmelo Zappulla, una stanza d'albergo.
1: Adesso scusami, me ne devo andare.
2: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Tiene mente sta palomma, comma gira e comma vuota, comma torna nata vuota. Sta

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

poche lune e che può più per fare una serenata per sospirare d'amore piano piano. Parola dolce per una innamorata.

E come dolce che sta serenata, avvocato io s'accosto chiudici e tutta sta

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

0: Bella Radio. Sono le 4:02.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: positivi.
1: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
2: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare.

Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Aguagliona do Core.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello, Namurate con Manuie.

chiama vita. È perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire, papà. Tu sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Tu per me sei assai importante.

0: Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te, ed è giusto che tutte queste le ha sapè.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

E la canna cercava sempre il rosio, che ne freschezza è tutta simpatia. Non sta passando più per questa via, chissà che l'anno di...

di spine e malassata senza un saluto, pana d'amore forse m'ha traduto, ma chi sarà chi sta già

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va da

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Ie.

0: buona mezzanotte.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Checco Dani, m'è mannato in astinenza.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma il coraggio.
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

Canzoni napoletane. Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella radio,
2: bella radio.
3: Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era paura che tu mi piaci. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: rimasta sulla cama, stai vicino.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Andrea Sannino, Voglia.
4: Se l'amore s'aperta, non lo può can-

Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi. Tu

canzoni napoletane. Fabiana e Nando De Marco, Sì, non si tu.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Mary Milani, bomba atomica.

poco c'è mattina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto cosa.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mario Rea, solo con te.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Luciano Caldore, Pazzo d'amore.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Rico Femiano, bella e infame.
6: Che la luce rinda stanze in notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Marsica, chi le va pazze per te?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

secondo. Un tempo che non passa mai, ma voglio che una cosa la sapete. Se chi lo pensiero fisso, rinda tutte le cose che faccio. Che non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino.

0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, Mossonghio.
2: Vorrei

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Finito. Ti piacciono?
7: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
6: Un'opera d'arte?
7: Già! Ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
7: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
7: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
8: Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
10: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
10: Boutique della Frutta Marano e Figli.
9: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
10: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Me lo conti.

canzoni napoletane. Nando Mariano, ma che vuoi sapere?

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering.

0: della Costituzione.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
5: Bella.
6: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Mary Milani, bomba atomica.

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Gianni Fiorellino. Tre rose rosse.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio, lettere bruciate.

0: canzoni napoletane.
1: Ida Rendano, con amore.

0: Franco Ricciardi con Me Chiove.
1: Ma come chiove che stasera.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
2: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
0: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli.
0: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
2: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Ferrucci, te penso.
5: Giorno per

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.

0: lasciami capire.
1: No, guarda, mi ha parziale capito, ma tu sai che vanno a prendere.
0: Ma quando è che vatti?
1: Ma quando fai sti smorfi mi fai impazzire, ma quante si bello.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane. Mauro Nardi, Dinto Lietto.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
11: Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Nello amato, compagno mio.
2: Il vuoto destino è cattivo. Che la brutta telefonata, chi sa scordi giù. Ma stai in braccia di Peppi. E non discordi giù. Non discordi giù tutta vita. Tutto è destino in da vita. E non si può cagnare. Quando arrivo, tira tuo cuore pagina.

0: più non ti posso mai aiutare, perché tu sei stato un uomo vero, hai conquistato la libertà, e tu l'hai conquistata la dignità.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, il cacciatore.
6: Papà, tiro fucile quanto vecchia caccia. Una volta sola, porto con te.
7: No, Fernandino, è pericoloso. Tu gli hai da stare a casa con mamma.
6: Andiamo, papà, fammi contento.
7: E va buono, papà. Però mi raccomando, sta attento.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Bella radio.

0: canzoni napoletane.
1: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: E il buongiorno inizia. Buongiorno bella gente, benvenuti, bentrovati. Oggi è lunedì, e siamo a metà mese di giugno. È il 15 di giugno del 2026. Buongiorno, benvenuti, bentrovati. Che bella mattinata. Una bella mattinata insieme fino a mezzogiorno. Eh già. È così anche per quest'oggi, Ma cosa avete fatto questo fine settimana? Da venerdì che non ci sentiamo. E mi dovete raccontare un po' di cose adesso, 095 87 39 658 per le vostre telefonate, così mi raccontate cosa avete fatto questo fine settimana, oppure mandate un messaggino sul 388 82 92 885.
4: Gianluca Capozzi, sai,

0: Allora, devo salutare subito subito, ecco, bella Stella che comunque è in ascolto e subito tempestamente comunque ha mandato il suo messaggino. Buongiorno bella Stella, che saluta tutti quelli che la salutano sempre, tutti quelli che la conoscono. Buona giornata bella mia, buona giornata anche a te. Sentiamo un po' chi abbiamo al telefono, pronto?
1: Buongiorno Milena.
0: Buongiorno Vincenzo, ma benvenuto. Grazie. Vincenzino da Palermino. Com'è? Com'è Vincenzo? Com'è? Cosa hai fatto questo fine settimana? Che mi racconti? Non mi racconti mai niente.
1: Non sono stata.
0: Non mi racconti mai niente. Perché non mi racconti mai niente? Che hai fatto? Niente.
1: No?
0: Vabbè, dai, qualcosa avrei fatto. Avrei mangiato. Okay. Avrei dormito. Sì, hai dormito, hai mangiato, hai bevuto.
1: Sì.
0: Hai telefonato.
1: Sì.
0: Hai parlato con qualcuno. Hai guardato la TV. Vedi quante cose hai fatto, lo sapevo io. Vabbè, allora, bello mio, facciamo qualche salutino?
1: Sì.
0: Vai con i saluti.
1: Saluto alla data famiglia con un bacione grande a tutta la famiglia Amelia, a Mary, a Sonia, a Francesco, a nonna Zofia, a tutti voi, allo chef Marina.
0: Va bene, ok.
1: Un abbraccio,
0: ti auguro una buona giornata, ciao bella, anch'io ti voglio bene e devo salutare anche Stefi che già di capo mattina, ecco, mi ha mandato non so quanti messaggini e vabbè, vuole dedicare tutta vita con te di Vezzosi ad Alfio.
2: Buongiorno a tutti voi, Nancy Vezzosi, Stefano Federica Rosso.
0: C'è la lista, c'è la lista.
2: E Frangora Messina.
0: Ma c'è bisogno, caffè.
2: Tazza Sara Messina, Francesco Cologio, mi da grandissimo. La canzone è Gianni Vezzosi, tutta vita con te. Grazie Milena, ti dico me lo do.
0: Ok, va bene. E siccome io volevo dedicarla alla nostra bella Stella, facciamo che per Bella Stella e per Alfio c'è tutta vita con te.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
12: Mary Milani. Sono noi.
13: Lo so

0: Era solo noi, Mary Milani, qui su Bella Radio. Questa è la canzone che mi ha richiesto una personcina che ha mandato questo messaggio, che dice: ciao Milena, un abbraccio a te e a tutti voi di Bella Radio, ma firmati. Ti volevo chiedere se mi potevi far ascoltare Solo Noi di Mary Milani. Grazie mille, ma chi sei? Ecco, io consiglio sempre, insomma, scrivete magari chi siete, ok? Diamo un'occhiata ai messaggini che sono arrivati oggi, dai, andiamo a dare un'occhiatina. Ascoltiamo questo messaggino.
1: Buongiorno Milena, sono Tiziana. Un bacio grande a te e a tutti voi. Ieri sono uscita in moto con mio marito, sono andata a mare. Saluto le mie sorelle e un bacio grande a tutti voi. Se potevo ascoltare Michele D'Amico, una goccia di profumo. Un bacio grande, ciao ciao.
0: Ma ciao cara, anch'io ti voglio bene.

0: Eccomi qua, dicevo, rieccomi ancora insieme a voi. E dopo una goccia di profumo si continua ancora con qualche messaggino. Vediamo un po'. Allora, abbiamo il mio segretario personale. Ma buongiorno, segretario, ma come va? Ma tutto bene? Salvuccio Viscuso, che saluta tutti noi di Bella Radio, lo chef Mavilla, tutti i collaboratori. Ah no, aspetta, ho sbagliato perché sono uno sotto e uno sopra. Vabbè, salutiamo prima Salvuccio Viscuso che dice: buongiorno dottoressa, buon inizio di settimana a te, a Bella Stella, a Giampiero Napoli, a tutta la Napoli Fish, Salvuccio Mavilla, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, grazie e buon proseguimento. Un abbraccio, ma un abbraccio anche a te, mio caro. Grande, grande. E poi c'era quest'altro, ma sì. Buongiorno Milena, volevo fare un saluto a tutti voi di Bella Radio, lo chef Mavilla, tutti i collaboratori della lobbistica della ceramica di Sciacca. E metti per favore una canzone di Gianni Celeste a piacere tuo, un abbraccio, un bacio particolare a te e Mary. E loro chi sono? Sono gli amici che insomma ho nel mio cuore, gli amici dell'obbistica della ceramica di Sciacca, ma sì, Luciana e poi Rossella, tutta la famiglia Patanè, insomma il suo papà, il marito di Luciana Vincenzo, vabbè, tutti loro, tutta la famiglia al completo, alla quale mando un bacione e un abbraccio grande grande. Sì, adesso arriva una bella canzone di Gianni Celeste, tutta per voi, va bene? Arriva subito. Ed intanto ancora qualche altro messaggino che arriva qui sul 388-8292-885. Sentiamo questo.
1: Buongiorno, bella radio di voi. Buongiorno
0: Maria.
1: Poi saluto il dottor per essere gli artisti e persone che chiamo e tutto un saluto di scuola a tutti. Non potete sempre essere che voglio il mondo di bene, contento, se il mondo mi porta stelline, cioè perché lei non c'è, se per questo, non serve lo stiamo tanto, la mia famiglia, i miei nipoti, i miei nipoti, genitori che non ci sono più, e stamattina mia mamma fa 5 anni di anniversario, e non c'è più, non guardano da lassù.
0: Maria, poi, non si capisce bagno, niente.
1: Allia, da cosa la Cifromavilla a
0: Maria Farina, non ci capisce.
1: È tutto un giorno circolare che mi sono diventato.
0: Vabbè,
1: una bella canzone d'amore. Facciamo di Rosario Miraggio.
0: Ecco, questa è l'unica cosa che si è capita. Va bene. Ciao, ciao tesoro. Intanto Gianni Celeste.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: E già. E allora, abbiamo ascoltato Salvo Veneziano, ancora insieme. Ancora buongiorno a tutti belli di bella, appunto, da parte mia. Sentiamo un po' qualche altro messaggino. C'è un grossissimo ti amo per la moglie Romina, da parte del suo amore, appunto, che voleva dedicare Anthony solo per te. E poi abbiamo un messaggio che dice così: ciao Milena, sono Davide, per la mia Giusy ci amo tanto, e la mia adorata figlia Noemi, vi amo tantissimo, cuore di papà, voglio dedicare una canzone a loro di Fabrizio Ferri, tu per me sei assai importante. E poi c'è il messaggino di Noemi, vediamo un po' questo messaggino di Noemi, dai.
3: Prima cosa lui è mio papà, seconda me non mi interessa, perché adesso ci vedere tutti i giorni, vero?
2: Con chi ce l'hai? Non ho capito. Poi c'è quello della figlia Noemi.
3: Ma cosa lui è mio papà? Secondo me non mi interessa. Perché adesso ci vedere tutti i giorni, vero?
2: Va bene. Prima cosa è il suo papà. Ma con chi ce l'ha sta bimba? Con chi ce l'ha Noemi? Vorrei capire con chi ce l'ha. Dai, vabbè, intanto Rosario Miraggio con Stelle, Stelle, Telle. Questa è bella, ci piace.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095-72-31-314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Oh bene mio, Pino Valentino, qui su Bella Radio, canzoni napoletane quando sono le 11:44. E quando sono le 11:44 squilla il telefono. Pronto? E buongiorno.
1: Ciao, sono Mirella, come stai?
0: Bene, bene, grazie. Buongiorno Mirella, dimmi tutto.
1: Saluta a Capo Mavilla.
0: Sì.
1: Voglio ascoltare da ce la puoi mettere subito che
0: dimmi che cosa vuoi ascoltare, quella è la canzone.
1: Forse l'invidia che tutti quanti.
0: Va bene, questa la mettiamo alla fine prima che vado io a mezzogiorno, va bene?
1: Sicuro, Antonella.
0: Sì, cara. Ok?
1: Vabbè, ti voglio bene.
0: Ok, ciao, un bacione, un ciao, bacio. Ciao cara, ciao, ciao, ciao. Allora, intanto volevo sentire sto messaggino qua, dai, sentiamolo insieme. Vediamo.
2: E buongiorno, bidazza.
0: E buongiorno.
2: Buongiorno a te, tuo marito, saluto.
0: E ciao, Dorotea.
2: A Pippo di Palagonia, a sì. Franco della Svizzera, a Franco Calogero. A Stefi, a signora Sala, a tutti quelli che mi conoscono, a mia cugina, a mio cugino, al gruppo di WhatsApp, a tutti quanti. Bella, ce la metti la canzone di Gianni Celeste. Povero Gabbiano, hai perduto la compagna.
0: Va bene, dai.
2: Non ti dà la vita, capisco io picchi. Ciao bidazza.
0: Ciao bella, ciao ciao ciao ciao. Va bene, la mettiamo sempre dopo perché comunque l'abbiamo passato da poco Gianni Celeste, quindi vedremo un po', te la faccio scattare, la metto comunque in coda, va bene? Sentiamo quest'altro, dai.
3: Buongiorno Antonella, Lia sono.
0: Ma buongiorno.
3: Buon inizio di settimana, un abbraccio per tutti, un bacione alla mia Mary. E sì. Che sia una giornata serena, come
0: sì,
3: sempre,
0: cara,
3: tranquilla.
0: Sì.
3: Col cuore con affetto vi voglio tanto, tanto bene. E mettici Piscatorella di Sebastiano. E saluta Sebastiano e famiglia. Buona trasmissione.
0: E buongiorno,
3: speciale,
0: buongiorno Lia. Lia, cara Lia. La nostra bella Lia da Caltanissetta.
4: Buongiorno sì. Milena.
0: Buongiorno. Ecco, sì.
4: La mia giornata, ieri sera, sono stato in Betania. Mangiando una bella crepa con la rovella.
0: Bravo.
4: E poi sono tornato subito da casa.
0: Sì.
4: E niente, siccome tu il telefono non lo prendi, io volevo ascoltare il pericolo numero uno, la donna.
0: Sì.
4: Un bacione a tutti.
0: E buongiorno a te, caro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te. Va bene, allora salutiamo Francesco Calogero, che come sempre, come tutti i giorni, ci ascolta. E andiamo ancora con una canzone. Vabbè, mi hanno richiesto una canzone di Anthony. Vabbè, adesso la prepariamo. Intanto, vabbè, prendiamo questa telefonata, dai. Facciamolo presto, presto, presto, presto, veloce, veloce, veloce. Ormai che ci siamo, dai. Pronto?
1: Buongiorno, Milena, pronto, pronto.
0: Pronto. Ma buongiorno, abbiamo lui, abbiamo Pippo da Palagonia, dai. Come va?
1: Va
0: bene, va bene.
1: Tutto sbagliato, abbiamo fatto qualcosa.
0: Va bene, c'è caldo, ok.
1: No, no, mi sto mettendo un momento un pochettino. Dopo un po' di
0: e oggi è lunedì, è un po' difficile che lui possa venire il lunedì. È un po' difficile, va bene. Sì, sì. Sì. Sì.
1: Allora, sai che tutti questi giovani stanno ascoltando musica, era bella musica napoletana, ma già fatta. Guarda, guarda. Non
0: va
1: una
0: bene.
1: Volta che si ascoltava la musica leggera, allora, hanno girato la musica napoletana.
0: Eh già. Va bene, dai.
1: Un piacere tuo e buon lunedì e buona settimana. Va bene,
0: va bene. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: devo dire che siamo arrivati proprio alla fine del nostro appuntamento. L'amore se ne chiude, la voce è quella di Vincenzo Revi qui su Bella Radio alle 11.57. E quindi niente, ci dobbiamo dare il buongiorno. Arriva insomma il momento che.
1: Lo fai correre.
0: Dimmi.
1: Sicura? E mettere la pelle sopra? Non dimenticare la canzone Il pericolo numero uno, donna.
0: Sì, vabbè.
1: Mi ricordo che il giorno 24 di giugno si festeggia San Giovanni Battista.
0: Ecco, vabbè. E non lo dimentichiamo. Oggi è ancora il 15 e ci dobbiamo ricordare di quello che avverrà fra 10 giorni. Francesco, ma poi se ne parla, ma non ci pensare. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi ancora una volta. Il buongiorno bella gente si conclude qui. Salutiamo anche Tony D'Antoni, il suo comitato e tutto il patronato di Tony D'Antoni. Chiudiamo con questa canzone di Michele D'Amico e vi do appuntamento a domani dalle 10 a mezzogiorno, come dico sempre. Baci, bacini e bacio. Subito dopo la pubblicità arriva Piscaturelle, anche tu con mamme, ovvero Povero Gabbiano di Gianni Celeste. Ciao a tutti, a domani.

0: Natale Galletta, io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: migliori.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3 tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: migliori.
1: Mario Forte. Si nascesse nata vota.
2: Il

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato a rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando in dei sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando il mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
10: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta, non sa può studare, pure quanti in tuo

0: Italia Compilation, posizione numero 13.
1: Bema e Ivan Granatino, o 4 maggio. Granatino.

0: maggio.
1: Ma che significa 4 maggio?
2: Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation, posizione numero 12.
6: Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
7: Quanta volta t'hai incontrato, con pensiera t'hai parlato, quanta volta che sta paura, affermate che sti parole.
8: Quanta volta m'hai scedato, non cuscina m'hai abbracciato, quanta frase m'hai rubato.

0: Bella compilation. Posizione numero 11.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
2: Franco d'amore. Tu sì? No manicomio.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Fabiana, clandestina.

0: giro parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 9.
2: Luciano Caldore, Si è innamorata mia.
3: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi t'arriderà. Pensa sempre a

0: Non pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma del momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti faccio mai suonare, perché sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 8. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Rico Femiano, Guayunche.

0: Bella compilation, posizione numero 6. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quello

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.
6: Stefania Lai e Chiù Giovanette.

0: Constellation, posizione numero 3.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Natale Galletta, prigioniere e innamore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me

Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Andrea Sannino, abbraccime.
8: Finalmente stasera sto canzima a te. E nessuna possa entrare. Sono poche scormose sti cose.

canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, Pazzo di te. Coromino.

0: E stasera le vega si è fatta più bella per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

e gira rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito stare con

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, tu la mia favola. Ci sto

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malatia. Malatia.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Marco Calone, bionda, mora, rossa,

0: radio.
1: Bella canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

si bella questa da sposa, come si bella qua da

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Assaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Mi ricordo.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso, se a volte vince se perso.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Scalinatella.

che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scavo.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Marco Calone, è colpa tua.
10: Tu non

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: LDA e H7. Poesie clandestine.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: napoletane. Francesco Merola parla con me.
1: Tu volessi

0: quando uomo può partire, ma raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Draghi, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai, e Napoli.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Porteme Lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: canzoni napoletane. Ida Rendano e Rosario Miraggio, La notte.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Mary Milani, bomba atomica.

0: canzoni napoletane. Franco Ricciardi, Viernari.
1: Girerì da magine notte, senza sapere perché. Ma pensavo che ero più forte, che mi scordava presso te.

Canzoni napoletane. Franco Staco, la foglia di bambù.

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Maria Nazionale, tuoccami ancora.

Ciao miei cari, buon pomeriggio. Inizia una nuova puntata. Sì, siamo belli carichi, fa caldissimo oggi. Cioè, lo possiamo dire che è arrivata l'estate, anche se ancora è il 15 giugno, ma sì, è letteralmente arrivata. Comunque, io sono qui anche oggi fino alle ore 19, poi stasera alle 20 comunque si ritorna, perché c'è una bellissima puntata insieme all'agenzia Anima Spettacoli e quindi questa sera ci ritroveremo insieme dalle ore 20 alle ore 21. Intanto io vi aspetto al 388-8292-885, poi tra un po', non adesso, prenderemo le vostre telefonate, quindi non vi preoccupate, come sempre ci sarà tanto da fare anche oggi. Benvenuti belli, vi sono mancati, avete passato un buon weekend, vi siete rilassati, ditemi!

Abbiamo iniziato con la voce di Gigi D'Alessio, bellissimo questo brano. Raga, buongiorno, buon pomeriggio, buongiorno, buon tutto. 80 gradi, io li amo! Lo amo il caldo, lo so che in questo momento c'è qualcuno che dice va, fa un bagno, Mary Milani. Però raga, io a me piace, ecco, quando io odio l'inverno, no? Comunque, io tra un po' vinissio all'Ashbury, tra un po'. Perché già ci sono tanti messaggi, ma c'è la pubblicità che incombe, quindi facciamo tutto tra un po'. Voglio salutare l'hobbistica della ceramica, Rossella, tutto lo staff che ha da tanto che non sento, ma lei è un amante di Celeste. E quindi gliela vado a dedicare, così mi è venuta in mente, e mentre quando vai con Celeste non può altro che venirti in mente lei. Niente, lo riascoltiamo, io torno dopo. 388-8292-885, raga, scrivetemi che sono qua. Buon pomeriggio, belli, buoni, tutto, tutto, tutto.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Guarda Orofollia, tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai, preziosi in oro 18 carati da 100 euro, che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

compleanno non lo sapevo, quindi oggi tutta la mia puntata sarà interamente dedicata a Luisa. Ancora auguri, amore, mua! Tanti tanti tanti auguri ad una donna meravigliosa alla quale appunto dedichiamo Bomba Atomica. Quale meglio di questa? 388-8292-885, il nostro numerino, continuate a scrivermi. Voglio salutare il mio amicone Mimmo che mi scrive dal Canada, come sempre. Ciao Mimmo, un bacione grandissimo per te. Poi, chi è qui? Raga, firmatevi, firmatevi. Per sempre tuo sarò di Nino D'Angelo, dedicata ad Emily, da parte del suo Antonio, grazie. E poi c'è anche Stefi. Stefi, ecco, lei mi scrive: quando attacchi a live? Ma io sono già in live. Siamo già in live. Come on, come on, baby. Come on, my live. Ciao, Mary, sono Stefi. Un buon pomeriggio a te, a tutto lo staff di Bella Radio. Mio marito Alfio, che amo tantissimo, e mi richiede il mio singolo, quello che porto come titolo sull'amore, ma già abbiamo messo Bomba Atomica. Voglio salutare anche tutti i miei amici che in questo momento sono con me. Abbiamo, non so se è ancora collegato, però io lo saluto. Voglio salutare Umberto, nonché il cugino, mi sembra, se non dico una baggianata, di Angelo Catania. Noi all'epoca facevamo i Rizla Event quando avevamo Radio BPM, raga, ma che ricordi! Che ricordi meravigliosi! Mi ha riaperto dei ricordi bellissimi, quindi mando un bacione anche a lui. Ci divertivamo da morire, raga, mi ha mandato questo messaggino e mi si è riaperto il mondo. Comunque, ancora tanti auguri alla mia bellissima Luisa, visto che mi avete richiesto. Nino D'Angelo con Per sempre tua sarò, io ve la faccio ascoltare e poi noi ritorniamo. 388-8292-885, ancora tantissimi auguri alla mia Luisa. Torno dopo, ciao!

0: Nello Amato, Maddo Style, su Bella Radio, noi siamo ritornati. Allora, siamo quasi in chiusura della prima ora, raga, quindi alle 18 iniziamo a prendere le telefonate. Preparatevi, che io vi aspetto allo 095 87 39 658. Poi i vostri messaggini invece al 388 82 92 885. Messaggino vocale.
1: Anch'io tesoro ci sono con te.
0: Ciao Lietta,
1: che ti sto vedendo, sempre ci sono ogni pomeriggio. Bene. Un bacione grande a te, saluta Sebastiano e famiglia, e un bacione a tutta la bellissima famiglia, sempre col cuore, e vi voglio bene.
0: Grazie Lia, ti voglio bene pure io, ti mando un bacione grande grande alla mia Lia. Ora dopo gli dedico un bellissimo brano. E intanto arriva Gianluca Capozzi, Si l'ha visto fatta in auto, e poi si ritorna insieme. Buon pomeriggio belli!

Sfortunata, bellissimo il brano di Gianluca Capozzi. Vabbè, ma io ho un amore sproporzionato per Capozzi, ma lo sapete, questa cosa l'ho detta tantissime volte e non smetterò mai di dirla, perché comunque per me è un artista veramente elegante, un modo proprio di essere fantastico. Comunque, siamo pronti per chiudere la prima ora. C'è una dedica da parte di papà Christian che vuole fare alle sue figlie, ovvero per Agata e Maria Chiara, con un "Vi amo figlie mie, siete tutta la mia vita", e gli voleva dedicare il brano di Nico Desideri, "Crescerai". E noi con questo brano concludiamo la prima ora. Nel frattempo preparatevi, perché siamo pronti per aprire la seconda.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Canzoni napoletane.

0: andava a pagare.
1: Signori, buongiorno, iniziamo l'imbarco del volo Wingate 592.
0: Faccio Catania Roma.
2: Sono morito in 3 ore, sono
0: là. Sono morito in 3 ore, sono là.

ci manca assai. E tutte le volte, e tutte le volte che mi va, tu giuro, lo faccio con piacere, senza pensare. E lettere sulla sala ci scrivimmo, e tutte le volte noi respiriamo, passando di là.

Gianni Mezzosi, tu sei lontano. Un bacio a Gianni Mezzosi, che quando abbiamo avuto lo spettacolo in teatro, rivisto dopo tanto tempo, non vedo l'ora di ritornare a cantare con lui. Sempre un grande Mezzosi, un bacio grande grande. Allora, abbiamo aperto, come dicevo, la nostra seconda ora, raga, 3888292885. Questo è il nostro numerino per i vostri messaggini, e 095 87 39 658 invece per le vostre telefonate. Direi che è arrivato il momento di iniziare a prendere le chiamate, quindi da questo momento in poi potete iniziare a telefonare, perché dopo il brano di Natale Galletta che io sto preparando risponderemo al telefono. E visto che io qui alla Napoli Fish ho Giampiero Napoli, alla quale mando un bacione grandissimo, e come dico sempre, se il pesce è buono ti vuoi mangiare alla Napoli Fish devi andare, raga, perché è vero, io lo amo. Io il salmone, allora, io sono una mangiataria di salmone, ma credo che lo sappia tutto il mondo. Mi piace, io amo letteralmente il salmone, lo mangerei a pranzo, a colazione, a cena, mangerei il salmone H24. E quando mi devo mangiare il salmone me ne vado solo alla Napoli Fish. Ultimamente sto prendendo anche la giusta piega verso il merluzzo. Avete presente? Non lo so. Però solamente quello congelato no. Quello lì che prendo lì. Voi ci andate, raga, mamma mia, ma quanto è buono il merluzzo. Cioè, tipo i bimbi piccoli, sì. E quindi niente, comunque tutto il pesce della Napoli Fish è qualcosa di fantastico. Quindi se dovete comprare il pesce solo ed esclusivamente alla Napoli Fish. Saluto anche tutto lo staff, saluto anche Roberto che prima ha mandato un messaggino. E visto che a Giampiero piace tanto Galletta, io glielo dedico con questa, so che gli piace tanto. Ci appiccichiamo e poi facciamo amore, perché me la richiedeva spesso. Io ritorno dopo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Pino Valentino, bene mio, un bacio a Pino Valentino, mi è uscito un po' troppo pronunciato, chiedo scusa. Un bacio a Pino Valentino, sempre fantastico Pino, adoro il tuo brano, complimenti sempre. Allora ragazzi, vi ricordo che questa sera alle ore 20 si ritorna in diretta, adesso alle 19 ci salutiamo per ritornare alle 20, questa sera si canta, andremo nello studio 3, tantissimi artisti insieme allo spettacolo di Anima Agenzie, quindi questa sera ve lo ricordo ancora una volta dalle 20 alle 21 torneremo insieme, ok? Vi aspetto, adesso vi vado a dedicare il prossimo brano, è arrivato il momento di Rosario Mirado insieme a Miss Ride, una canzone meravigliosa che porta come titolo Dove Sarai. A tra poco.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: E noi siamo ritornati. Allora, si parlava, no? Mary Milani dice: come devo fare per diventare famosa con le mie canzoni? Che oggigiorno più ci metti animo, più... Perché lo sapete tutti, io studio canto, ho il mio maestro, i miei brani sono scritti da me, abbiamo l'arrangiamento, video. Più ci mettiamo, come si suol dire, chiudietti sangue, e più non cammina. Poi arrivano quelle canzoni tipo spacco. Ecco, come fa? Con chi dobbiamo parlare? Qua si cerca di capire qualcosa. Come fa? Fateci sapere tutto. No, giammai. Ti abbiamo proposto, fai un video mentre canti. Stavo dicendo una parolaccia. Seduta sul water, beh, puoi diventare famosa. Esatto, in questo, se non fai delle stronzate non ti si fila nessuno. Esatto, Dami, hai ragione. Voglio salutare il Marchese. Buon pomeriggio, era da tanto che non lo sentivo. Un bacione al Marchese che mi piace tanto. Un'altra persona davvero molto stimata, perché comunque con rispetto riesce a dire le cose giuste, e diciamolo, giuste, che condivido. Quindi un bacione grandissimo, ecco. Non le possiamo dire. C'è il Marchese. Ora dopo ti dico come. Gracias, ma un besito. Ora dopo ti dico. Comunque condividiamo lo stesso pensiero. Oggigiorno più stronzate fai e più cammini. Non si capisce come sia possibile, però sembra un pochino come se venga premiata la deficienza e l'ignoranza. Spiegatemi come sia possibile. Sei una persona istruita, hai studiato, ti sei laureato, ti sei diplomato, niente, non vali un cavolo. Ma non per i titoli studiosi, scusatemi, perché sennò così passa anche un messaggio sbagliato, ma più che altro perché sembra che realmente, raga, si sia perso il motivo anche di cercare di portare qualcosa che possa aiutare a crescere qualcun altro, ecco, diciamola così. Vabbè, va, non mi ficco in queste, meno mi ficco proprio, non mi ficco in questi 100 discorsi. Ciao Mary, sono Santina, amore, ciao, saluto a tutti voi di Bella Radio, un saluto a tutta la Napoli Fish, un saluto a mio cugino Alberto Belfiore, a mia cugina Francesca, un saluto lo voglio fare anche a Francesco Calogero, un saluto, vi scuso, e come sempre un abbraccio forte, un bacione a mio marito Pepe Farina, grazie. Mi fai ascoltare Finizio? Ma certo che sì, amore, te la dedico una io. Voglio mettere un bellissimo brano di Gigi, anche perché è da un sacco che non lo sentiamo, e ti mando un bacio speciale. Ciao Mary, puoi salutare con un abbraccio a Lorena, Daniela, Nerina, Lucia e tutti, un bacio da Letizia? Ma certo che sì. Il resto dei messaggini arriva tra un po'. Adesso ascoltiamo Finizio con Autostop, che questa non la sentiamo da un bel po'. A tra poco, ciao!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Fabrizio Ferri, questo bellissimo brano che è arrivato su Bella Radio. Noi siamo ritornati in diretta, buon pomeriggio! Buon pomeriggio ragazzi, tra pochissimo ci salutiamo. Questa sera alle 20 però si ritorna in diretta sempre dalle ore 17 alle, sì vabbè, dalle ore 20 alle ore 21. Questa sera con l'agenzia Anima Spe-

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ci accompagna adesso alle 18:55. E noi, raga, siamo arrivati al termine. Io vi do appuntamento a più tardi, dalle ore 17 alle ore 19, con una nuova puntata di serale. Scusatemi, allora, domani dalle 17 alle 19 con una nuova puntata del Cesti Sente. E a questa sera dalle 20 alle 21 con una nuova puntata dell'agenzia Anima Spettacoli. Quindi ci risentiamo alle 20, perché io tornerò qui insieme a tantissimi ospiti e tantissimi artisti. Al momento, grazie ragazzi per essere stati con me. Vi auguro a tutti un buon proseguimento e ci si risente più tardi. Un bacione grandissimo per tutti voi. A dopo. Ciao.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Canzoni napoletane. Franco Calone. Come sia importante.
10: Chi sta amore mi ha cagnato la vita, chi sta amore mi ha fatto felice, puro tempo che ci passa un cuore.

0: Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, Nu pianeta a parte.
1: È stata di che m'ha mannata a te, a misa mano in coppa a spalla mia, con mie tempeste in otto mezza via, ha cancellato ogni malinconia. Non conosceva quasi niente me, ma mi credeva e gli credeva a te. Il prezioso anno

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Nando Mariano, San Valentino.
6: E Lourdes Mar-

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Franco D'Amore e Joseph, non è lei.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, fai come vuoi.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane.
3: Fabiana Overfat.

canzoni napoletane. Luciano Caldore a Chiù bella sposa.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.
3: Buonasera a tutti e benvenuti a tutti belli di Bella. Eccoci, tra pochissimo iniziamo con questo nuovo spettacolo. Intanto ben ritrovati, nuova puntata organizzata pienamente dalla nostra fantastica agenzia Anima Spettacoli Eventi. Anzi, ve lo ricordo, per quelli che sono i vostri eventi, se dovete organizzare qualcosa in particolare, se dovete organizzare anche un compleanno, una festa, pizza e spettacolo, eventi in piazza, qualsiasi cosa, rivolgetevi proprio all'agenzia Anima Spettacoli. Questa sera è proprio colei che ha organizzato questa splendida serata, alcuni, solamente alcuni degli artisti che fanno parte di questa fantastica agenzia questa sera canteranno qui su questo fantastico palco. Quindi mettetevi belli comodi, perché per i prossimi 60 minuti staremo insieme. Io do una buona serata a tutti voi che come sempre ci guardate sul canale 96 del digitale terrestre. Buonasera a voi che invece in questo momento siete collegati radio sui 103.7, chi magari è collegato in DAB, buonasera invece a chi ci segue dalle applicazioni, buonasera a chi ci sta guardando in replica, buonasera a chi ci sta guardando anche tramite i social, perché ricordiamo che siamo in diretta sia su Facebook che su TikTok. Anzi, qualora volete fare un salutino, qualora avete voglia di salutare anche noi, potete tranquillamente contattarci direttamente su TikTok, perché lì vi leggiamo in tempo reale. Non prendiamo telefonate, non leggiamo i messaggini, perché altrimenti diventerebbe troppo lungo e abbiamo solo 60 minuti e abbiamo voglia di cantare. Quindi, come dicevo, mettetevi comodi, miei cari, perché siamo pronti per iniziare ufficialmente con il primo ospite della serata. Lui, possiamo dirlo, che è stato sempre con noi da quando abbiamo iniziato questo nuovo format, e anche questa sera in realtà ce l'aveva promesso che non sarebbe più mancato. Così, promessa mantenuta, facciamo un applauso proprio per Francesco Coppola. Vieni Francesco,
4: buonasera. Ciao Mary.
3: Ciao. Buonasera. Bene, tu?
4: Ciao a tutti.
3: Come stai?
4: Benissimo.
3: Bene, sono contenta. Anche perché mi hai fatto vedere la foto della nipotina, ma quanto è bella.
4: Il mio amore.
3: Complimenti, complimenti, perché è bellissima. Come
4: Grazie.
3: Si chiama?
4: Marica.
3: Marica, gli mandiamo un bacio, poi quando è più grande gliela fai guardare questa cosa, una piccolina. Ancora sei una ninna bellissima. Allora Francesco, come stai? Noi ci siamo visti settimana scorsa, ci ritroviamo insieme a distanza di una settimana. Oltre le temperature che si sono alzate di brutto, c'è qualcosa di nuovo?
4: Sto benissimo, è sempre un ringraziamento particolare per la mia agenzia Anima SC e Spettacoli.
3: Esatto, l'SC noi glielo mettiamo, perché
4: tu lo dimentichi SC.
3: No, non lo dimentico, ma a me piace, sai perché dico Anima Spettacoli? Perché per far capire che è proprio nel senso di animare gli spettacoli, no? Perché se faccio Anima SC Spettacoli si perde un po' il senso, però sì, in realtà è Anima SC Spettacoli, digital video, insomma c'è di tutto, la Scar Music, c'è di tutto e di più, un'agenzia veramente completa a 360 gradi, per qualsiasi cosa vi potete rivolgere a loro, anche perché
4: sono abbastanza professionali.
3: Sì, hanno anche davvero tantissimi artisti che ne fanno parte, ci sono in mezzo anch'io, anzi ricordiamo una cosa molto importante che ancora non abbiamo annunciato, ma che questa sera lo stiamo facendo in anteprima. Giorno 4 di agosto, non prendete impegni, perché c'è una grandissima serata a Catania. Non vi voglio ancora svelare dove sarà, perché certe cose si tengono un po' segrete, ve lo sveleremo tra un pochino. Ci sarà una fantastica serata proprio organizzata da Anima, agenzia Anima Spettacoli, e ci sarai sicuramente anche tu, ci sarà Vincenzo, ci sarò anch'io. Insomma, ci sarà uno spettacolo pieno, quindi il 4 agosto vi vogliamo con noi. Già vi sto dicendo questa cosa, non prendete impegni. Detto questo, Francè, che ne pensi se iniziamo a cantare? Stasera abbiamo più spazio per cantare.
4: Questa sera voglio cantare un brano che ho fatto parecchi anni fa, dal titolo Con te.
3: Benissimo, iniziamo con uno, poi gli altri li facciamo dopo.
4: Dopo.
3: Va bene, ve lo lascio!
4: Con
3: il
4: te.
3: Nostro Francesco Coppola.

0: Bravissimo Francesco Coppola, complimenti, questa canzone è molto bella, sai che non me la ricordavo?
1: Questa, bella. L'ho scritto io questo brano,
0: bello,
1: tanti anni fa.
0: Mi piace.
1: Mi tratta una storia vera.
0: Molto bella, sai cosa? Questi sono i testi belli. Proprio oggi mi è capitato che in live anche si
1: ora
0: chiacchierava.
1: Abbiamo tutti i brani nuovi.
0: Piano piano li ascolteremo, piano piano li ascolteremo, sempre grazie all'agenzia Anima Spettacoli.
1: Sempre grazie all'agenzia.
0: Esatto, anche il mio prossimo brano.
1: Loro mi curano.
0: A 360 gradi. Molto bello, una cosa molto bella, una realtà molto molto, devo dire, ben organizzata, dove comunque tu vai e ti senti in famiglia, ti senti a casa e stai bene perché ti senti anche coccolata. E questa è la cosa più importante. Va bene Francesco, torni dopo?
1: Ci vediamo dopo.
0: Che vogliamo ascoltare qualche altra
1: Aspettate.
0: Cosa.
1: Aspettate. A dopo.
0: Non ci muoviamo, non ci muoviamo. Allora, a questo punto direi di continuare con questo spettacolo meraviglioso, sempre grazie all'agenzia Anima Spettacoli, e direi che è arrivato il momento forse della voce più giovane di tutta l'agenzia, se non sbaglio, dovrebbe essere la voce più fresca, più giovane, che ha iniziato a cantare anche lui da più piccolo, forse il più piccolo anche di tutti. E ragazzi, ovviamente non poteva mancare, perché se manca lui, manca proprio l'essenza, il tutto. Facciamo un applauso per Vincenzo D'Alessi.
2: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Mary.
0: Ciao Vincenzo, buonasera. Come stai oggi?
2: Tutto bene.
0: È arrivato il maestro Salvo, buonasera.
2: Ciao, Salvo,
0: maestro.
2: Buonasera.
0: Ben arrivato. Allora, Vince, diciamo, io prima già l'ho annunciata questa cosa, ma ne parliamo un attimino insieme, senza svelare però dove, questo lo sveleremo più avanti.
2: Per il 4 agosto.
0: Esatto, ci sarà questo fantastico spettacolo in un locale, diciamo solamente che sarà in un locale,
2: sì.
0: Ok? A Catania, questo lo possiamo dire, così basta, ora non ci allarghiamo troppo, però giorno 4 di agosto ci sarà questo spettacolo dove tu sarai, diciamo, il protagonista.
2: Sì.
0: E quindi sarà davvero uno spettacolo bello, anche perché si canterà là. Live, ci farai sentire alcuni dei tuoi brani,
2: certo.
0: Ci farai sentire
2: ci
0: alcuni
2: inediti.
0: Classici. Oh!
2: Potrei presentare proprio
0: in occasione
2: giorno.
0: Della serata, bellissimo.
2: Sì.
0: Quindi, ragazzi, vi stiamo dando anche questa chicca. Poi, comunque, Vincenzo inizia a cantare, non la smette più. Quindi abbiamo voglia di cantare. E come dicevamo, brani inediti, che io questa cosa non la sapevo, ce l'ha annunciata lui in anteprima. Quindi, insomma. Giorno 4 di agosto, siete con noi, vi daremo le prossime info.
2: A parte questo, ci sono novità.
0: Dici.
2: Stiamo lavorando per un nuovo singolo.
0: Bene.
2: Stiamo preparando il videoclip.
0: Ok.
2: L'abbiamo registrato, abbiamo fatto tutto. E
0: a breve sarà fuori.
2: Sì, sì.
0: Fine
2: giugno. Stiamo aspettando il momento giusto.
0: Pensi fine giugno? Ce la facciamo? Inizi luglio?
2: Anche luglio. Sì,
0: anche
2: sì.
0: Luglio, va bene. Per male, quando uscirà anche quella mia nuova?
2: Sì.
0: Va bene. Ragazzi, stay tuned, si sta arrivando, quindi siamo in fase di download, come si suol dire. Presto fuori. Allora, adesso anche per te un brano, gli altri poi ce li fai ascoltare dopo, ok? Cosa ci dedichi come primo singolo?
2: È modo circa.
0: E mi piace. Ve lo lascio insieme al maestro Salvo, il nostro Vincenzo D'Alessi.
2: È modo circa, per voi.

0: Grazie. Grazie, grazie.
1: Simo, il nostro Vincenzo.
0: Grazie, Mary.
1: Complimenti sempre, questo brano bellissimo. E devo dire che anche questa volta, come sempre, arrivi e spacchi tutto, Vincenzo.
0: Grazie,
1: bravo.
0: Grazie.
1: Bravo, bravo. Allora, vuoi iniziare a fare qualche salutino o li facciamo poi dopo gli altri?
0: Come
1: vuoi tu, se vuoi iniziare a salutare.
0: Voglio salutare a mio papà che mi segue sempre, che è sempre qui con me, a mio zio che è qui con me pure. E voglio ringraziare la nostra agenzia, tutte le persone che comunque sono con noi, che ci sostengono, ci aiutano, anche a Salvo. Salvo, vuoi fare anche tu qualche saluto?
1: Dopo, tanto Salvo non è di poche parole, Salvo è un attivo.
0: Voglio salutare mia nonna, la mia mamma, la mia fidanzata e tutti. Un bacio.
1: Grazie Vincenzo, ci vediamo dopo, sempre rispettosissimo.
0: Grazie
1: a te. Grazie a Vincenzo D'Alessi. Andiamo avanti adesso perché è arrivato il momento del prossimo ospite. Lui è venuto scorsa settimana per la prima volta, tra l'altro ci ha cantato anche un brano inedito. Adesso voglio andare un po' a vedere, a capire, a scoprire se ci sono delle belle novità. Facciamo un applauso per Francesco Quadarella.
2: Buonasera a tutti. Ciao
1: Francesco, buonasera, bentornato soprattutto.
2: Grazie.
1: Anche perché diciamo che scorsa settimana, durante la nostra puntata, in occasione proprio di questo new entry, di questo ingresso nell'agenzia, sei tornato anche a cantare, finalmente dopo tanto tempo, e avevamo diciamo cantato il nuovo singolo, diciamo così. Cosa mi dici? Come ci sono novità? Facci sapere.
2: No, sta andando abbastanza bene. Abbastanza soddisfatto. Tantissime condivisioni, molte persone che si sono ricordate di me.
1: Che bella questa cosa.
2: Che mi hanno scritto anche su Messenger, persone che ora attualmente si trovano in Germania, alcune in Svizzera, mi hanno scritto e mi ha fatto tanto piacere. Anche se non mi ricordo, li saluto tantissimo e le mando un bacio. A tutti, grazie.
1: Queste sono cose belle perché vuol dire che comunque hai sicuramente lasciato un'impronta importante in passato.
2: Sì, abbastanza.
1: E che sicuramente se magari non ti fossi fermato, chissà oggi. Però
2: la vita.
1: La vita delle volte, sai cosa dico, non è se ci sono dei percorsi che si devono fare, vuol dire che deve andare in un determinato modo, però non è mai troppo tardi. A me piace dirla sempre così, non è mai troppo tardi ed infatti si ritorna. Anche per te questa sera ci sono diversi brani, però iniziamo con uno se sei d'accordo.
2: Sto presentando stasera un brano del 1998.
1: Oh!
2: Inciso
1: un po' di anni fa. Dai, qualcuno, qualche anno
2: anche
1: fa.
2: Anche se stiamo preparando dei lavori nuovi, ma sono in preparazione, piano piano, stiamo andando avanti con i brani nuovi.
1: Ma del resto non è che si possono uscire 10 brani tutti in una
2: volta. No, piano piano.
1: Insomma, altrimenti sarebbe impossibile. E allora questo del 1998 che vuoi riproporre questa sera, come si intitola?
2: L'amore.
1: Bello, mi piace. Ragazzi, Francesco Quadarella.

0: Grazie.
1: Francesco Quadarella, bellissimo questo brano, ti dico la verità, non lo conoscevo, molto molto bello, complimenti Francesco.
0: Grazie, grazie.
1: Chissà quanti brani hai ancora meravigliosi. Non ti muovere che ora tocca a me, dopo, dopo. Dicevo, chissà quanti brani meravigliosi che hai.
0: Tantissimi.
1: Ma cioè, mai, tantissimi. Cioè, hai pensato magari a qualche brano un po' più vecchio che ti è rimasto più nel cuore di riproporlo?
0: C'è un brano che sto cercando di farlo remessare.
1: Ecco.
0: Si intitola, è un brano che parla di tutti i ragazzi che all'uscita della discoteca hanno avuto incidenti.
1: Un tema importante,
0: bello,
1: ecco,
0: un
1: bello.
0: Brano che parla della realtà, delle cose che succedono,
1: che nonostante, dico, siano passati tanti anni, continua a rispecchiare anche
0: lo
1: oggi.
0: Lo sto facendo remissare per rifarlo un pochettino più rimodernizzato.
1: Ok, quindi comunque questa idea già ti era venuta di riproporre,
0: sì,
1: alcuni brani,
0: sì, sì.
1: E chissà, questo possibilmente è solo il primo di tanti altri che magari nel tempo si ripresenteranno, anche perché adesso che siamo tornati non ci fermiamo più, giusto?
0: No, no, no.
1: Bravo Francesco, bravo, noi ci piacciono così, quando sono sicuri, dritti verso la meta. Va bene, okay,
0: ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo, ok, ciao, grazie, Marco. Ciao, ciao Francesco, grazie anche a te. E raga, sicuramente in tanti, anche riascoltando questo brano, vi siete un po' ricordati dei tempi passati, no? Perché ci sono quei momenti quando magari si cresce, magari l'artista scompare, poi si risente quella canzone e dice: ma mi è tornato in mente anche questa canzone. È sicuramente bellissimo, e così poi succederà. Va bene, allora, visto che comunque anch'io faccio parte dell'agenzia Anima Spettacoli, direi che adesso vi vado a regalare anche un mio brano, in attesa del nuovo che arriverà a breve. Sonia ha preparato tutto, adesso dobbiamo fare gli ultimi dettagli e poi sarà fuori. Quindi abbiamo deciso di andare a presentare l'ultimo singolo, quello che porta come titolo Bomba Atomica, che come sapete è il brano che voglio dedicare a tutte le donne. Adesso il nostro Sonny, nonché anche il mio arrangiatore, produttore e tutto il resto, la fa partire. E vi ricordo sempre di Pruitt Noise, mi raccomando. Per tutti voi arriva Bomba Atomica.

0: Grazie! Nuovo singolo! Tutto per voi, raga. Vi ricordo sempre che potete trovarlo in tutti i digital, sul canale YouTube di Bella, Spotify, insomma, ovunque. E allora, in attesa del nuovo brano che arriverà a breve, vi daremo presto tutte le info. Abbiamo ballato, ci siamo scatenati quel ritmo di rock e adesso direi che è arrivato il momento di far tornare con noi Francesco Coppola.
1: Eccoci.
0: E siamo di nuovo qua.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: Bentornato Francesco. Allora. Dimmi, tu?
1: Voglio fare un brano.
0: Due ne facciamo,
1: stai. Ne faccio due.
0: Sì, con quale inizio?
1: Due cover, okay. Del grande Carmelo Zappulla.
0: Oh, ok.
1: Del maestro Carmelo Zappulla.
0: Gli mandiamo un bacione, che è una persona davvero fantastica.
1: Io ho avuto il modo di conoscerlo, è una brava persona.
0: Sì,
1: comunque,
0: molto. Anche i suoi figli.
1: Facciamo un'altra estate.
0: Oh.
1: La dedichiamo a tutti gli innamorati.
0: Bello, già ci piace.
1: E poi facciamo...
0: Scusa, ma anche chi è innamorato di se stessa, va bene. Insomma. E l'altra?
1: Soli.
0: Belli, vabbè, ma comunque Francesco è sempre stato un amante di Zappulla, dai tempi addietro, mi ricordo molto bene. E riproporlo è sempre una grandissima gioia. Francesco Coppola.

0: Francesco Coppola, bravo Francesco, sempre
1: questi
0: bellissimo.
1: Sono brani che io non canterò per sempre,
0: lo so, ma io te li conosco per quanti sempre. Anni ha che ci conosciamo adesso Francesco?
1: 14-15 anni,
0: davvero tantissimo, ma lui sempre in tutti gli eventi, in tutte le serate, sempre, diciamo, almeno che sono nato un brano di, un brano di Carmelo
1: brani.
0: Lo fa, esatto, meno uno lo fa sempre, perché insomma
1: cioè anche cioè i miei brani, attenzione,
0: sì, no,
1: però
0: no,
1: questi
0: ma
1: li canterò sempre.
0: Diciamo che stai parlando di un grande artista, e siccome certo. Oggigiorno la musica sembra che stia prendendo una traiettoria sbagliata, andare a riproporre questi brani è meraviglioso, capito? Perché comunque ci sono anche le mode, no? Possibilmente in questo periodo c'è questa moda, poi questi sono i brani che resteranno per sempre. E quando
1: ci
0: una
1: sono i brani quelli per i ragazzini,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Ma sai cosa penso io? Che un artista, un vero artista, canta questo. Perché
1: deve
0: comunque, esatto, la musica poi torna sempre là, quindi insomma è bello.
1: Uno cerca di fare, diciamo, un brano più moderno.
0: Ma ci sta anche,
1: certo,
0: certo.
1: Ci sta.
0: Anch'io faccio tutti i brani movimentati, tutti belli danzerecci, però questi sono i classici che non tramontano mai. Va bene Fra, vuoi fare qualche saluto prima di andare?
1: Voglio salutare tutti i telespettatori, tutti gli amici che ci seguono, Facebook,
0: poi
1: TikTok. E un bacio alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli e a tutti quanti.
0: Alla nipotina! Ah. Dopo, poi, prima di chiudere, torni qua solo per fare la foto, quindi poi dopo torni a prescindere, prima di andare con l'ultimo brano, va bene?
1: Okay.
0: Grazie Francesco Coppola, grazie anche a te.
1: Ci vediamo dopo allora.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, in ordine di scaletta, direi che è tornato il momento di far tornare sul palco ovviamente lui, quindi riapplaudiamo il nostro Vincenzo D'Alessi con il maestro Salvo.
2: Eccomi.
0: Vincenzo,
2: rieccoci.
0: Buonasera Salvo, ora dopo ti facciamo salutare. Vincenzo, allora senti, mi è venuta una domanda spontanea. Visto che prima tu hai detto che giorno 4 vorrai presentare inediti, possiamo sapere bene o male quanti saranno gli inediti che presenterai o vuoi tenere ancora in suspense?
2: Due, tre
0: inediti.
2: Ancora non lo so, voglio,
0: certo,
2: voglio studiare meglio.
0: Abbiamo
2: che
0: due mesi ancora, voglia, Mary Milani, due mesi prima ci venti, se,
2: certo,
0: se. Senti, dobbiamo fare una cosa speciale, c'è una ragazza che, alla quale voglio fare degli auguri speciali, anzi glieli faccio di nuovo perché,
2: certo,
0: prima non,
2: certo,
0: mi ha sentita. Dobbiamo fare tanti auguri a Luisa, che oggi è il suo compleanno.
2: Tantissimi auguri Luisa.
0: Il suo compleanno. Auguri, amo.
2: Un bacio.
0: Tanti auguri, io prima bomba te l'ha dedicata, però non ci siamo arrivati, quindi adesso te ne dedichiamo un'altra, romantica, d'amore, qualsiasi cosa.
2: Certo, certo.
0: Tutte per la nostra Luisa che oggi fa il compleanno.
2: Questa qui la dedichiamo a Luisa.
0: Perfetto, con tantissime
2: auguri. E a tutte le persone che ci stanno guardando.
0: Tutti belli di bella.
2: Tutti belli di bella,
0: anzi, qualora ci state guardando in replica, raga, per i vostri eventi, i vostri spettacoli, rivolgetevi sempre a Agenzia Anima Spettacoli. Eventi di qualsiasi genere, raga, da quelli più piccoli a quelli più grandi, hanno tantissimi artisti diversi, quindi possono ricoprire sicuramente e soddisfare i vostri desideri, e soprattutto riuscite sicuramente a trovare l'accordo perfetto, perché sono dei ragazzi che amano divertirsi, far divertire soprattutto gli altri, quindi rivolgetevi proprio all'Agenzia Anima Spettacoli. Allora, detto tutto ciò, con quale brano vuoi iniziare adesso? Facciamo un brano tuo o una cover? Cosa hai scelto?
2: No, un classico.
0: Un classico.
2: Mala Catena.
0: Beh, la sai questa non te l'ho sentita cantare mai qua?
2: No?
0: Quale cantata? No?
2: Forse no, non lo so, forse
0: ora
2: sì.
0: Da quando abbiamo ripreso le puntate, quando era più piccolo forse.
2: Sì.
0: Le cose cambiano, quindi direi di riascoltare. Bella, mi piace.
2: La dedico allora anche a Mary, perché
0: grazie.
2: Grazie. Adesso per
0: grazie,
2: la prima
0: amore.
2: Volta.
0: Ve lo lascio. Vincenzo D'Alessi.
2: Grazie.

0: Ma la catena! Andiamo alla prossima. Cosa facciamo, Salvo? Oh, terza elementare. Complimenti. Non potevi scegliere di meglio.
1: Ormai si è fatto tardi
0: e gli alunni vanno via.
1: La classe

Salvo, durante la lezione, quanta malinconia, quelle nasi creature.

0: Professore, professore. No, volevo prima domandargli, la sua figlia quando viene a scuola? Lei dice sempre domani e invece non viene mai. Professore, ma cos'è? Lei piange.
1: Piccola mia, è come se chiami, ma non vedo più la figliarella mia. Questo posso fare. Prego notte e giorno, prego notte e giorno a Dio, la donna mi fa abbracciare mia figlia. Ti prego Dio, falla tornare. Grazie a tutti, grazie. Grazie a Maestro Salvo, grazie mille. Grazie a tutti.
2: Bravissimo Vincenzo.
1: Grazie, bravo.
2: Scusa, devo dire una cosa, ma dalla regia si dimessi. Tu non l'hai sentito il commento? Te lo dico dopo. Appena è finita la canzone, Sonny ha fatto un'esclamazione. E poi voi l'avete sentito? Cioè io dalla dietro l'ho sentito e voi tutti quanti non l'avete sentito. Esatto, cioè veramente. Va bene, allora Vincenzo, questo sì, è solo un piccolo assaggino di quello che fa. Complimenti per Malacatena, bravissimo.
1: Grazie.
2: Bravissimo.
1: Grazie.
2: Bravissimo. Ma stiamo parlando di tanti tempo fa, raga, ma io non me lo... No, ma no. Sì, prendila, perché vuol dire che non ce la ricordiamo nessuno. Tu vuoi fare qualche altro salutino prima di andare? Anche perché comunque dopo ti faccio rientrare.
1: Sì, specialmente
2: però...
1: voglio salutare il mio piccolo fratello, fratellino William, di 1 anno e mezzo. Ti mando un bacio, amore mio.
2: Piccolo, un bacino, grande, grande. Niente. E niente, noi ci rivediamo dopo. Va bene? Grazie Vincenzo,
1: grazie a
2: dopo.
1: Tutti.
2: Grazie Salvo, con te ci vediamo dopo. A dopo, anche perché dopo ti faccio spendere due parole, ok? Adesso siamo arrivati al ritorno nuovamente del nostro Francesco Quadarella. Torna a sta casa, aspetta a te. Bentornato Francesco. E certo che siamo ancora qui. L'avevamo annunciato che saresti tornato. Che sarebbe. Mi autoprendo in giro da sola. Allora, questa volta cosa ci fai sentire? Qualche altro brano tuo?
3: No, voglio accontentare un pubblico di una fascia un pochettino più grande.
2: E già
3: ho preparato una piccola carrellata di classico napoletano.
2: Tutto un bel midli, sì, allora.
3: Sì.
2: Va bene. E allora siamo pronti per ascoltarlo? In allegria?
3: Sì, sì.
2: Come piace a noi, Francesco Quadarella! A dopo.

0: Grazie, grazie a tutti. Grazie.
1: Un medley bellissimo, Francesco.
0: Bellissimo, l'abbiamo sfumato perché dura tanto.
1: Bellissimo, Francesco Guadarella con questo medley meraviglioso. Tanti, 30 minuti, vabbè, non mancherà sicuramente l'occasione di farlo sentire.
0: Questo
1: tutto.
0: Lo facciamo nelle serate, più che altro per chiusura.
1: Certo, quando insomma, perché comunque un medley molto movimentato, molto bello,
0: piano. Accontentare le persone che
1: ci piacciono. Ma è bello, non solo coloro, penso che questo piace a tutti, questo stile. Francesco, esatto, riuscire a cantare 30 minuti senza fermarsi è una grande cosa, quindi complimenti a te per
0: grazie.
1: Aver avuto
0: grazie.
1: Anche la voglia di creare un medley del genere, perché anche se si canta tanto tempo, di solito tra un brano e un altro si scambiano due parole, ma fare 30 minuti un'unica tirata, insomma, non è facile, quindi bravo. Complimenti, Francesco.
0: Allora... Io voglio ringraziare l'agenzia Anima SC Spettacoli, al mio produttore Filippo Ippolito della PF Record.
1: Certo.
0: E tutte le persone che, ripeto, mi stanno dando tanto supporto e niente che dire, sono contento.
1: E noi
0: un
1: siamo
0: bacio a tutti.
1: Aspetta, non te ne andare, prima di andare stavo dicendo se c'è qualche altro saluto, perché ora voglio far entrare tutti per farci la foto, quindi facciamo entrare in primis i due pilastri, anzi no, facciamo una cosa, prima faccio entrare Francesco Coppola insieme a Vincenzo D'Alessi. Ragazzi, tornate qui, il nostro Ciccio Coppola, eccolo qua, Vincenzo, eccolo qua, e adesso vorrei anche i due pilastri dell'agenzia Anima Spettacoli, ovvero Carmelo D'Alessi e il nostro, che noi lo chiamiamo Salvo, il nostro tastierista, ma anche lui è parte dell'agenzia. Buonasera Salvo. Allora, prima di fare parlare voi due, mettiamoci tutti in posizione foto, raga, che ce la facciamo? Siamo pronti tutti? Vicini al 3, 1, 2, cheese. Allora, la foto, come sempre, la troverete sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram di Bella Radio, troverete questa fotino ricordo. Ora, ragazzi, io voglio rimanere con Carmelo e Salvo, se voi volete dire qualcosina, fate, mi state buttando nel bagno tra poco, mi fate un poco più in là, che sto veramente arrivando su Antenna 1, no, sul bagno, qua c'è Antenna 1. Volete fare qualche altro salutino prima di andare?
0: Io saluto a tutti. Quelli sì. Che sono in ascolto, un buon grande bacio e un grande abbraccio da tutti noi.
1: Grazie, grazie Francesco. Vince, vuoi dire qualcosa? L'altro Francesco? No, già hanno salutato, basta, siete di poche parole stasera, va bene.
2: Voglio salutare a tutte le persone che ci stanno ascoltando. E niente, specialmente un bacio lo mando alla mia famiglia. E devo ringraziare a Carmelo D'Alessi, che è mio papà, giustamente, e a Salvo Conte, perché comunque grazie a loro siamo qui.
1: Esatto.
2: Grazie a loro.
1: Grazie all'agenzia Anima Spettacoli, esatto. Ed infatti proprio con loro mi volevo soffermare due minuti, perché ovviamente stasera sarà Carmelo a chiudere. L'altro microfono l'avete lasciato di là, vero? Sì, bravi, complimenti. Carmelo, che lo conoscete, ci facciamo più avanti per farmi, sta venendo l'ansia stasera. Carmelo, che ovviamente lo conoscete. Tu prendi sto microfono, ecco. Sì.
3: Buonasera
1: Carmelo. Buonasera. Carmelo, che lo conoscete tutti, perché insomma Carmelo non canta da due giorni, ma canta davvero da tanti anni. Vincenzo forse ancora nemmeno era nato quando ha iniziato a cantare.
3: Certo,
1: davvero passato una vita. Adesso diciamo che si è messo un po' dietro le quinte, ma ogni volta che viene io gli dico sempre: Carmelo, vuoi cantare? È nata l'agenzia Anima Spettacoli insieme a Salvo. Esatto, un'agenzia che allora alcuni degli artisti, ogni settimana stiamo facendo una puntata diversa e state vedendo girare alcuni artisti, ma possiamo dire che ci sono anche artisti importanti che fanno parte dell'agenzia, insomma possono contattarti, ad esempio
3: tutti gli artisti, esatto. In generale
1: basta contattarli. Oggi per esempio so che c'è avuto anche voglia, c'era chi cercava Angelo Famao, insomma anche
3: Stavo
1: nomi
3: Stago,
1: tutti, quindi quando Anima Spettacoli è un'agenzia reale per qualsiasi cosa, per qualsiasi evento, comunque non solo artisti di musica napoletana,
3: piccoli,
1: ma tutti.
3: Piccoli artisti e grandi artisti, piccoli eventi e grandi eventi.
1: Quindi rivolgetevi a loro. Abbiamo il numero di telefono qualora lo vogliamo dare immediatamente?
3: 352 0897 271.
1: Comunque potete contattare anche noi, vi diamo i contatti, e comunque come dicevamo c'è la pagina TikTok, pagina Facebook, potete avere tutte le varie informazioni, dagli eventi piccoli come diceva appunto Carmelo agli eventi,
3: agli eventi grandi.
1: E
3: come presentatrice ci sarai sempre tu.
1: Cioè, ci mancava. La sincerità di Mary Milani, tipo quando le cose ti escono spontanee. E quindi, raga, comunque
3: va
1: ci
3: bene,
1: divertiamo. Perché
3: una... un regalo.
1: Perché questa cosa la volevo dire. Ogni volta lui non vuole cantare. Allora, Carmela, a me è sempre piaciuto perché ha un genere musicale molto bello. È diverso, sì. Scusa. Sì,
3: faremo
1: sì, certo.
3: Faremo il prete 2.0.
1: Ragazzi, allora, O Prevede è un brano che Carmelo ha fatto e lui l'aveva trascurato. Ora hai fatto la... No, no, non l'aveva trascurato. Si sta mettendo da parte.
3: No, mi ha portato tanto fortuna perché siamo stati anche in Svizzera con quella canzone.
1: Ecco, e ora l'ha rifatta nel 2.0.
3: 2.0, ora è riarrangiato.
1: La cantiamo?
3: Subito.
1: Con il maestro Salvo?
3: E chiudiamo.
1: E chiudiamo così. Allora diamo anche la buona serata, sperando a tutti, sperando che tutti voi vi siete divertiti, che vi siete rilassati insieme a noi. Vi auguriamo un buon inizio settimana e una buona serata. Grazie a tutti.
3: Grazie a tutti.
1: Ciao, Carmelo D'Alessio.
3: Grazie.
1: Carmelo, Prevede 2.0. Quanto sono curiosa. Vai, gentleman.

e non gli va a parlare. Buonanotte, grazie a tutti, buonanotte.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: canzoni napoletane. Alessio, con Ho voglia di te.
1: Ho paura che mi dici ancora no. Dimmi se ti manco un po'. Non è mica un'abitudine con te. Tu sei pazza e su giù

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vega so contenta una volta a mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si era paura che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marsica, o assai è solo tu?

0: Bella Radio.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: farai se due se vonne bene?
1: Sai come fu ora?

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Mario Forte, la forza della vita.
3: Di mettere paura che tua mamma prima o poi ti capirà. Non ti mettere paura, è successo ad altre donne della tua età.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Franco Moreno, Sabato notte.

0: bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, Amore.
1: Tu, si tua ragione che mi fa campare, si tuo coraggio che mi fa sbagliare.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
1: Bella radio.

Canzoni napoletane. Clementina, ovvie.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Ivan Granatino, come meraglie.
2: E ti chiami non rispunna mai, facciami il pensiero, sai, e non pensa a nessuno.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

Ma per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

Canzoni napoletane. Maria Nazionale, te voglio bene assai.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Alessandro Fiorello a prima comunione.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Paola Pezzone, o meglio innamorato.

0: canzoni napoletane. Joseph, una lettera.
1: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
2: A danzare con le stelle.

0: come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando sei venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Mo sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le canta. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico si possa cantare una canzone a veloce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, Il mio sogno.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, Nuiorno buono.
3: Questa mattina

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

0: canzoni napoletane. Bella radio.
1: È mezzanotte, in punto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una

niente, era tutto scuro attorno a me. Codembre cose so cagnate, mo si accompagna che sta vita. Io sto buono.

canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Gigi D'Alessio, non dirgli mai.

bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nello Amato e Giusy Attanasio, solo un ospizio.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Gianni Vezzosi, ragazza innamorata.
1: Quando posso darci di te non mi chiama? Allora mi fai apposta. Perché? Perché tu vuoi rubare tutti i pensieri? Tu sei ancora ragazzina e io

0: ragazzina innamorata. Ma che cosa ti aspetti? Io sono un uomo sposato. Lasciamo stare.
1: Bella radio. È l'una in punto.

Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te. Che mi guardi così,

Rosario Miraggio, prendere o lasciare?

0: Leo Ferrucci, a più bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: le migliori.
1: Mario Forte, ma che ne sanno?
2: Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da me. Sono possessivo, se ti tocco viendo, posso far solì. E gli scopazzi solo se qualcuno può guardare un po'.